should I move?

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Va ora in onda.
2: Va ora in onda.
1: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo.

0: 7 settembre siamo qui, cioè sarebbe 7-9 però, non 7-7, no, 7-7-7 luglio. 7 settembre, i romani era il settimo mese, quindi 7 settembre, perché si iniziava a marzo, aprile, mai, giugno, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, che era il decimo mese, invece per noi è il 12. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Gigantibus, anche questa mattina, in questo 7 settembre, lunedì 2026, 7 settembre 2026, sarebbe meglio dire così. Siamo qui anche oggi con le nostre rubriche, i nostri saluti e tutto il resto, e il saluto delle radio, che inizia con Radio Mare Italia e prosegue con le altre radio lette dalla nostra amica Angela Ricciardi. Saluto
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: spiagge. Noi adesso andiamo a vedere se ascoltiamo i saluti di Marco.
1: Lunedì 24 agosto, mercoledì 26 agosto, Bologna. Venerdì 28, chiamata di gruppo, tre invitati, fotocamera, messaggio vocale, pulsante, GIF e sticker, componi messaggio, fotocamera, condividi media, vai al messaggio più recente.
0: Messaggio più recente.
1: Messaggio vocale, durata 14 secondi, 3,51.
0: Allora,
1: messaggio vocale,
0: eccolo qua.
1: 12 secondi, 3,50.
0: Sentiamolo.
2: Tanti auguri a Dario Argento. Caro Dario, buon compleanno. Tanti auguri a Dario Argento, regista, da Marco Roma. Tanti auguri a te. Buongiorno. Splendido, splendente. E l'amore è così. Splendido, splendente. Tutto quello che c'è tra noi splende così. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Ecco qua, adesso tra un attimo chiameremo Marco Roma, ma intanto facciamo prima i saluti perché sono le 4:42. Ecco, 4:29 secondi, vediamo se riusciamo a prendere l'ora doppia.
1: 4:42:38 secondi, pulsante. 4:42:40 secondi, pulsante. 4:42:42 secondi.
0: Abbiamo preso anche l'ora doppia del 7 settembre, il che c'è doppia doppia. Bene. ATM, Tre Normi, My Eyes, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta. Oggi ricordatevi lo sciopero stasera di Trenitalia e anche Trenord, ci saranno eccetera eccetera. Salutiamo anche il nostro amico Ernesto, che non sentiamo un po' di tempo, Dennis, e poi salutiamo anche Francesco, il nostro amico che non c'è più e che ci ha segnalato la nostra Simona per il nostro amico della polizia locale, che appunto ha perso la vita proprio facendo il suo dovere. E oggi salutiamo anche una nostra amica che era una nostra radioascoltatrice, Stella, che è prematuramente scomparsa purtroppo col male del secolo, e la teniamo sempre nel nostro cuore. Ciao Stella, rimani sempre con noi. E allora a questo punto andiamo a vedere cosa fa Marco Roma.
1: Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Vediamo oggi che è lunedì.
1: WhatsApp, riduci finestra, stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, lo so.
3: Buongiorno.
1: Chiamata vocale.
0: Buongiorno, come
1: voce
0: va?
1: Voce non attiva.
3: Bene, bene, siamo partiti adesso.
0: Ah, sei partita adesso, quindi proprio
3: sì.
0: Oggi sarai in ritardo.
3: Sì, abbastanza.
0: Però
3: almeno sto 4 ore di ritardo.
0: Però è lunedì, quindi ci può stare. Oggi si va verso Tor San Lorenzo, vero?
3: Sì, Tor San Lorenzo.
0: Ecco. Allora,
3: vicino Roma.
0: E invece stamattina come andiamo? Anzi, diciamo intanto chi ci sarà 20 di sera. Mercoledì sera
3: avremo mercoledì sera il più bello d'Italia.
0: Più bello d'Italia?
3: Il più bello d'Italia, Andrea Candeo.
0: È un concorso annuale che si tiene.
3: Sì, il concorso annuale, lui è stato più bello d'Italia 2 anni fa, 2024.
0: Vabbè, ancora rimane.
3: Sì, no, sì, ancora è attuale.
0: Vabbè, allora. E allora sentiremo cosa ci racconterà dietro le quinte poi Andrea Candeo.
3: E poi ci sono altre cose, lui comunque sta facendo un tipo.
0: Ah, ecco, perfetto.
3: È lunga da raccontare.
0: Vabbè, non si può raccontare adesso, lo racconteremo appunto mercoledì sera a 20 di sera.
3: Sì, sì.
0: Con te ci sentiremo anche più tardi insieme al capitano alle 5:15 circa, e intanto vediamo, per chi volesse venire gratis da te a comprare qualcosa oggi, cosa devono indovinare?
3: Non mi tradire.
0: Non mi tradire, una cosa un po'
3: dai, è facile.
0: Facile per te. Non mi tradire.
3: No, ultimamente lei zeccate sempre tutte, quindi
0: questa l'hai fatta un po'
3: dopo un secondo l'hai zeccate, quindi
0: Giovanotti?
3: No.
0: I, Primo indizio.
3: È un uomo.
0: Va bene. E questo
3: giovane. È un uomo. E guarda, penso ci avrà intorno, secondo me 57, 58, così.
0: Ah. 57, 58.
3: Quanti anni ha? Aspetta, lo dico subito. E 8.
0: Non lo so. No.
3: 62 che era, ma già 62.
0: Ah, 62 anni, è il mio coetaneo quasi.
3: È del 64.
0: Sì, più o meno. Allora, non è che fosse fosse Fabio Concato?
3: No.
0: Non mi tradire. Pausi.
3: È l'unico che ha fatto una canzone così.
0: Masini?
3: No.
0: Dammi un altro aiuto.
3: Aiuto. Allora, nel 92 ha fatto il primo Sanremo. No, veramente torna a Sanremo. Quindi già stato a Sanremo.
0: Torna a Sanremo.
3: Con i Big. Ha fatto giovani, i Big l'ha fatto nel 92.
0: Alejandro Baldi?
3: No.
0: Adesso andiamo a cercare tutti i Big del 92 di Sanremo.
3: Allora, tu pensa che sulla biografia?
0: Sì.
3: Anche con tutte le canzoni che ha fatto, però Non mi tradire,
0: sì,
3: è una di quelle che viene riportata sulla biografia.
0: Quindi solo lì dovrei andare a cercare la biografia,
3: perché di... al quale ha collaborato con Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci e Irene Grandi. Poi fa un'altra volta il Festival di Sanremo,
0: sì,
3: dopo due anni. Stavolta te l'ho fatto difficile.
0: Difficilissima, tanto che sono già le sono le 4:50 e ancora io non ho indovinato. Quindi
3: è strano.
0: Caro
3: è
0: mio.
3: Strano.
0: È strano, non mi tradire.
3: Nel 2020 ospita a Sanremo.
0: Sono gli ospiti del Sanremo 2020. Dammi l'iniziale del l'iniziale.
3: Fa parte al cast reality l'Isola dei, ha fatto l'Isola dei Famosi 2025.
0: Chi se ne ricorda l'Isola dei Famosi del 2025 addirittura.
3: Un anno fa. È solo che un cantante fa l'Isola dei Famosi.
0: Non saprei.
3: Vabbè, ti do le iniziali. Il
0: sì.
3: Nome?
0: Sì.
3: È facile. La P.
0: La P. Solo con la P. E cosa faccio con la P? Un cantante con la P.
3: La P di Palermo.
0: P di Palermo. Piero Pelù.
3: No. Vuoi anche l'iniziale del cognome?
0: Sì, dai.
3: Ormai sì. La V di Verona.
0: PV.
3: Quindi Palermo Verona.
0: Palermo Verona. Ieri ha giocato Verona.
3: Ha vinto 5-0.
0: Verona Arezzo ha giocato ieri, quindi siamo in diretta.
3: Che partita, l'ho vista.
0: Allora, PV, un cantante che è stato all'Isola dei Famosi. PV, lo dedichiamo al nostro Damiano che dorme sicuramente stamattina, poi lo sentiremo alle 7:10.
3: Chissà, Io non lo sento da sabato.
0: Ah, tu non lo senti. Quindi Paolo
3: è sparito Damiano.
0: È sparito Damiano. Paolo Villaggio. No,
3: che grande Villaggio.
0: Appunto, mi vengono tutti questi nomi che si facevano nei quiz. Tanti
3: vedi, sì, Paolo Villaggio, infatti è PV, bravo.
0: Paolo Villaggio, ma non c'è, già non c'era più, quindi come faceva a partecipare all'Isola dei Famosi?
3: Vabbè, ti do un indizio, visto che l'hai detto. Come Paolo Villaggio, lui si chiama Paolo.
0: Ah, allora adesso ci sono.
3: È facile, molto facile.
0: Adesso sì. Paolo Vallesi.
3: Sì.
0: Vabbè. Sì. Stamattina abbiamo fatto una bella trasmissione lunga, allora. Paolo Vallesi, non mi tradire. Non mi tradire, Paolo Vallesi.
3: Stavolta ce l'ho fatta.
0: Sì, finalmente c'è. E parte anche subito, era già pronto. Marco, allora alle 5:15 intanto, sì, ricordiamo che mercoledì sera sarà con noi
3: Andrea Candeo,
0: il più bello d'Italia 2024.

0: amici di RVD, Radio Voce nel Deserto, e di Disabili International Radio. Anche questa mattina siamo al dialogo nel buio e oggi abbiamo la professoressa Francesca. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno.
0: La professoressa di sostegno che ci presenta i suoi allievi.
1: Ecco, qua siamo con un piccolo gruppo della seconda C della scuola Carlo Porta.
0: Sì.
1: Volete dire voi i vostri nomi, ragazzi?
2: Sì. Buongiorno, io sono Riccardo Russo.
0: Non basta il nome.
3: Sono Andri Jaramillo.
4: Buongiorno, io sono Sofia Savarè.
0: Sì.
5: Io Ludovica Salis.
0: Bene, perfetto. Allora, la professoressa, la fa lei la domanda o penso a farlo io? Allora, faccio io la domanda. Allora, ragazzi, lungo il percorso di dialogo nel buio, qual è stato il momento più bello e anche il momento più brutto? Iniziate a dire il vostro nome e rispondete.
5: Allora, io sono Ludovica e il momento più bello è stato quando siamo saliti sulla moto. E il più brutto quando siamo usciti, che è stato molto bello.
0: Ah, perché avete visto me, d'accordo.
5: No.
0: Bene, avanti il prossimo.
4: Per

0: che il più angosciante, quindi.
1: Perché c'era il ponte, forse?
0: Sì, il ponte, poi non si vede.
1: Non si vedeva niente.
0: Non eravamo abituati.
1: Sì. Bene, avanti il prossimo.
2: Sono Andrea Millo. Sì. Per me è stato bello quando eravamo nel bosco, sì, soprattutto nel ponte, perché ero un po' agitato. E anche quando nella seconda parte, quando siamo riusciti a toccare delle cose.
1: Stai vicino al microfono, perché siamo
2: cose, sì, che non avevo mai
1: visto.
2: Cioè, sì, ecco.
1: Si dice così. Bene, avanti il prossimo.
3: Ciao, io sono Riccardo. Questa esperienza mi è piaciuta molto.
1: Sì, vicino al microfono, però.

0: siamo stati nel bosco.
1: Bene, chi è rimasto ancora?
2: Ciao, sì. Mi chiamo Giulio. Sì. Questa esperienza mi è piaciuta molto perché comunque anche se non vedi niente puoi sì. lo stesso fare un sacco di cose. E la parte più bella è stata quando siamo andati appunto sul ponte, all'inizio quando c'erano anche le piante da toccare.
1: Bene, mi pare che tutto, c'è qualcun altro ancora?
3: No.
1: E allora, professoressa, invece per lei qual è stato il sì. momento più...
4: A me è piaciuto molto toccare la verdura e cercare di capire un po' il gioco, di cercare di capire che cosa stessi okay. toccando, cercare di sentire anche l'odore di...
1: dei vari frutti.
4: Sì, dei vari frutti.
1: Bene. E allora è un po' questo tutto, e invece adesso facciamo una domanda extra, proprio perché non ha niente a che fare col dialogo nel buio. Qual è la vostra squadra preferita, se avete una squadra di calcio?
2: Sì. Milan.
1: Milan, il nome dai. Milan?
2: Giulio.
1: Giulio Milan, poi avanti i prossimi.
0: Ciao, io sono Riccardo e sempre Forza Inter.
1: Forza Inter, avanti il prossimo.
5: Io sono Sofia e tifo Lazio.
1: La prima
6: io
1: volta...
6: Ludovica e Forza Inter.
1: Bene, la prima volta che sento...
7: Io Andri e Forza Inter.
1: Ecco, e la professoressa invece?
4: Non tifo, quindi non tifo, sono... No, non è giusto.
1: Non è giusto. No. Bene, avete detto tutti la vostra squadra? Sì?
4: Sì.
1: E allora diciamo... dicendo, contando 3, 2, 1 io conto, alla fine anziché dire forza squadra diciamo forza dialogo nel buio, 3, 2, 1

capacità di rialzarsi e ricominciare, anche quando sempre impossibile. Lo dedico a tutte le persone che stanno combattendo in silenzio. Non siete soli. Questo è il mio brano, Demone Bianco.

chiamo Alessandro Palazzo, sono di origini abruzzesi ma vivo in provincia di Modena. Sono un cantautore, quindi autore di diversi brani, ma voglio parlarvi del mio ultimo singolo. Per scrivere questa canzone sono stato ispirato da una figura importantissima nella nostra vita, che è la mamma, che purtroppo qualche mese fa io ho provato la brutta esperienza di perderla. Quindi è una canzone che fa pensare soprattutto all'importanza di sentirla vicino anche quando non c'è più, non è più con noi. Quindi vi auguro un buon ascolto, questa è Pensata per te.

0: 5 e qualche minuto, anzi sono 5:18:30 e siamo in diretta col capitano. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Ecco qua, e siamo con Marco Roma. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno al capitano della Marina
0: e buongiorno da
1: Roma, Tor
0: San Lorenzo in questo momento.
1: Sì, alle porte di Roma, dai. Ho le chiavi dell'Eden. Alle porte, l'hanno lasciato fuori.
0: Siamo fuori dal. Allora, ragazzi, come è finita la domenica sportiva?
1: Comunque, ho sentito i ragazzi del salto nel buio.
0: Sì.
1: Belli, forti, sì, simpatici, tutta l'esperienza che hanno fatto. Sì, bella. Ma mi è piaciuta la domanda che tu hai fatto a loro, ma io la faccio a te. Tu di che squadra sei?
0: Ah,
1: sicuro che
0: io sono
1: uno di due.
0: Io sono della squadra del sud.
1: Del Crotone.
0: No, non è Crotone, no.
1: Del sud. No. Del Napoli, no.
0: No, a seconda chi gioca la squadra più a sud.
1: Squadra Palermo. Più a sud.
0: Cioè, mettiamo che l'altro giorno chi ha giocato? Roma, con chi ha giocato la Roma?
1: Con la Tunisia.
0: No, con la Tunisia. No, vabbè.
1: Roma ha vinto con l'Atalanta?
0: Quindi ero per la Roma. Quindi,
1: ma veramente?
0: Se gioca Lazio.
1: Lui c'ha una fede di bussola.
0: No, la fede del sud.
1: La fede di bussola. No. Lui ti fa il mezzogiorno.
0: Ok. No, ma no, per me sono tutte uguali, però insomma
1: come Peppe ti fa come le donne, sono tutte uguali. Allora io ringrazio il Napoli, lo dico in diretta, perché mi ha fatto perdere 2.000 euro. Vincevamo 2-0 e prendi 3 gol al secondo tempo, ecco. Basta, io non gioco più.
0: Certo, se uno non va bene,
1: però guardiamo un po' la partita, cominciamo già con questi arbitri. E poi dice che uno si deve incazzare, lasciamo stare. Comunque è un gioco, prendiamo per il gioco. Però se queste squadre hanno dei bilanci, non è tanto un gioco.
0: Però dicono che quest'anno
1: sicuramente più per noi è un gioco, ma per loro proprio il proprio lavoro è proprio.
0: Avete fatto
1: ma no, ma guardate, io non riesco a capire. Non parliamo di pallone, no? Perché il pallone dice io l'ho visto, può darsi quella, stava in angolazione, stava qua. Però le cose si vedono anche dopo il gesto tecnico. Allora, quando è che un giocatore deve essere ammonito? Cioè il regolamento che dice quando è stramonito, quando il giocatore fa un tipo di festeggiamenti. No, i festeggiamenti. Io non voglio andare nello specifico, perché dopo dice no, non l'hai detto bene, l'hai detto male, la regola è così. Allora io vi dico la regola generale, poi ognuno se la va a reggere, ok? Allora, queste cose io posso capire sul gioco. E io non l'ho vista, l'azione era veloce, poi bisogna anche l'arbitro è un umano, può sbagliare, anche se c'è stanotto 28 di oggi,
0: regalo,
1: no?
0: Sì.
1: Non penso che le vanno a prendere gli istituti civili, quelli che fanno la moviola o come si chiama il VAR, via di scorretto.
0: Sì.
1: No,
0: certo.
1: Tu partecipi al VAR, no? Non penso.
0: Io non posso partecipare, no?
1: Vabbè, penso che vanno tutti quanti che hanno i 10-10, no?
0: Minimo.
1: Ok. Allora, se un giocatore va a festeggiare e il regolamento dice non deve andare a festeggiare o addirittura sale sulle recinzioni e fa certe cose, deve essere ammonito.
0: Sì.
1: Ok? Se un altro giocatore protesta e viene ammonito e quello continua di nuovo a protestare, si prende pure la seconda ammonizione. Se poi quando comincia e c'è il fallo, te lo vai a vedere alla moviola? Perché dopo è successo un gol, non si dice che è partito da lontano. Allora, per cortesia, lasciamo stare. Io metterei una nuova regola. Come i risultati devono essere omologati, i risultati delle partite devono essere omologati 24 ore dopo la fine del primo della
0: partita. In modo che.
1: Eh sì, perché scusate, non si può andare avanti così. perché io non ce l'ho niente con l'Inter o con la, però io se devo farmi un abbonamento e devo, e c'ho un pregiudizio che qualcosa c'è che non va, o perché va perché mi ha a favore, e a me non mi piace più questo gioco, capito? No, se è una cosa così lampante che il giocatore là non ci deve stare, e per miseria l'avete visto tutti quanti, allora si deve, nell'albero vabbè abbiamo finito, però non dico cambiamo il risultato, forse no, perché poi stanno le scommesse e cose, ma a livello di ammonizione, a meno di sanzioni, ci deve essere dopo 24 ore deve essere omologato, perché non si può andare avanti così, è sempre la solita storia, le solite cose. Poi se un allenatore dice certe cose, no? Avete sentito quello che ha detto Allegri nella conferenza stampa? Ha detto, poi noi abbiamo giocato perché abbiamo giocato in una situazione dove ci sono state delle pressioni preoccupanti. Allora, tu allenatore che sei scritto e c'è certe cose, allora il commissario federale subito dopo, no, subito lo prendi e gli siediti qua e fammi capire quali sono queste pressioni.
0: Ecco.
1: Non che guardare la televisione e già rimanere a così, no? Come già dice, ma un credito, questo che ha voluto dire, l'hanno chiuso nei spogliatori, hanno detto devi levare il giocatore, devi fare questo, devi fare questo. Io posso pensare tutto, perché abbiamo avuto Calciopoli, Scandelopoli, Pripa, palla corta europea, torni indietro, lasciamo stare. Il pallone lo guardiamo perché noi l'abbiamo nel DNA, siamo cresciuti col pallone, viva l'Italia, okay. Viva tutti quanti. Però se non andiamo ai mondiali per tre volte, è un motivo, c'è.
0: Il caso del giocatore che ha esultato non è stato ammonito, in quale partita c'è stato? Perché io non
1: no, ho... stiamo parlando del Napoli, la partita del Napoli.
0: Ah, quindi il Napoli. Quindi l'Inter è la gomitata
1: che ha preso, che ha dato Martinez, il centravanti dell'Inter. Nessuno l'ha visto.
2: Martinez.
1: Nessuno l'ha visto questa cosa. Allora, come minimo, l'arbitro, sapete quanto guadagna un arbitro?
0: No. Quanto guadagna un arbitro?
1: Che c'è anche la nomina internazionale, guadagna fino a 150.000 euro all'anno.
0: Allora
1: io dico, se è un funzionario pubblico, tanto guadagna, se diventa la menzione, prende 150.000 euro, e ci sono questi errori, i 150.000 euro tu non li prendi,
0: certo.
1: Quindi cominciamo a pulire anche sui soldi, perlomeno se non si può cagnare un risultato, perché fino a un certo punto, ragazzi, non si può andare avanti così, siamo alla terza giornata, dai.
0: E
1: non è per il Napoli, non è per il Napoli, è per la Juve, è per il Milan, è per il Torino, è per l'Inter, per tutti qua. Però se cominciamo a fare queste cose, ci sono sempre state. Perché se no, Giuseppe, quando parlano di cose serie, dobbiamo parlare di cose serie.
2: Sì, vabbè, questi inseriati dovrebbero guadagnare intorno ai 3.000 euro a partita.
1: No, la storia, non parliamo di fatti moderni, perché può darsi quello che dice il capitano, ti fa Juve, ti fa Torino, ti fa quello, o ti fa Napoli, ti fa. Ma la storia ce lo insegna. Leggetevi un po' anche l'almanacco, no? Io me lo leggevo l'almanacco quando facevamo i giocatori, come li chiamavano? I ritrattielli, no?
0: Sì, gli albi.
1: Nelle bustine uscivano degli abboni, dopo 9 di quegli abboni pigliavi l'almanacco. E io prendevo l'almanacco, dopo 9 abboni, c'è tutto, li cambiavo i giocatori. Tutto scemo di prendere l'abboni, no, a me piaceva l'abboni, mi piaceva l'almanacco. E mi leggevo. Addirittura una delle più grandi squadre d'Italia, che oggi quasi è scomparsa, no? La Pro Vercelli.
0: Ah sì, Pro Vercelli, sì.
1: La Pro Vercelli dava 9 giocatori quasi a livello del grande Torino, ok? Quando ero impegnata nelle altre situazioni, disse no, bisogna giocare, perché era patinato con l'Inter, no?
0: Sì.
1: E questo è il primo scudetto che ha vinto lì. Quello disse: ma come devo andare a fare partita internazionale? Non mi ricordo con Bicitore, come vado a giocare il giorno dopo là? Ah, no, non si può cambiare. Sai che fece la professoressa? Ci mise in campo i ragazzini di 11 anni.
0: la primavera i ragazzini.
1: Oh, 11 anni, ti dico quel basso che hanno tesserato. Non so, 14 anni. La Provercelli.
2: Okay. Provercelli, sette scudetti. Mica uno.
1: Io se fossi un presidente di Serie A, quando vedo una cosa del genere, io prendo la squadra, ok? E la faccio andare negli spogliatoi. Voglio perdere a tavolino. Me ne fotto un cazzo. Però queste cose devono finire. Perché non è più possibile. Non è più possibile.
2: Allora, ogni campionato lì è ancora attualmente la quinta squadra d'Italia a aver vinto più scudetti. Ma tiene ancora tutto posto. Lo detiene dal 22, al 1922 che non vince scudetti.
1: Vabbè, allora è anche più semplice, che non è che ci sono queste squadre, non è quello il problema. Il problema però è la mentalità. Cioè, tu non mi hai fatto fare una cosa, io ti metto i giocatori della primavera, non mi ricordo, erano piccolissimi.
0: Quindi,
1: allora, oggigiorno tutti quelli che stanno fanno anche i soprusi, una squadra che ha un sopruso si lamenta ma non fa niente. Allora, se tu hai un sopruso, tu la squadra lei, perdi 3 punti, me ne frega un cazzo. Perché poi che succede? Quando la partita non si gioca, scattano altre situazioni.
0: Certo, diverse anche di società, di soldi.
1: No, perché tu dice che non si gioca più la partita, non si fa questo, i giocatori la stupa. E succede più un casino, perché non può essere che delle norme vengono completamente trascurate.
0: Pure io pensavo che quest'anno fosse
1: il giorno dopo, ma quello siamo uniti a quello giocavano in 10, Giuseppe, tu la cambi la partita.
0: Sì. Se aveva già una munizione.
2: Ma noi prendiamo una bella nave, ce ne andiamo in giro col capitano, lasciamo per
1: dire. Ma sulla nave io faccio una cosa, quasi fermavo il gioco, li cacciavo fuori tutti quanti.
2: Altro che calcio.
0: Bene, no, ma che calcio. Abbiamo calcio, Dennis, ragazzi, che ci ha mandato un messaggio. Dennis, sentiamo Dennis.
2: Ciao Dennis.
0: Eccolo qua, Dennis.
1: Oggi ha scritto.
2: È unico.
1: Lampada.
3: Buongiorno. Eccoci, buongiorno a tutti, eccoci. Qua Dennis, un grande salutone in questo inizio di settimana a te Giuseppe e un saluto anche a tutti gli ascoltatori in ascolto. Saluto inoltre chi avrai con te a dialogare come ogni mattina. Beh, saluto Marco Roma, il capitano Marina e chi ci sarà insieme con te per il dialogo, insomma, no? Bene, questa mattina lascio la scelta del brano per chi volesse scegliere un brano, ecco. Bene, io ringrazio di nuovo e ci risentiamo alla prossima. Ciao a tutti.
0: Allora, grazie al nostro Dennis che ha lasciato scegliere a voi il brano. Chi lo sceglie?
1: Una canzone allegra. Diamoci una canzone allegra a Dennis.
0: Allora, diamogli. Sono solo canzonette?
1: Sono solo canzonette, sì, dopo questa sciogliata del capitano facciamo le canzonette.

0: Sono solo canzonette e noi siamo qui in diretta con grande, il capitano.
1: Grande, grande Edoardo Bennato. Sai che Bennato si è laureato a Milano?
0: Sì.
1: In architettura, è un architetto.
0: Un architetto di 80 anni.
1: È un architetto di 80 anni e lui ha anche ancora una casa a Milano.
0: Ecco. Allora, Marco mi pare che stia distribuendo il caffè?
1: È il distributore.
2: Oggi no.
1: Non l'ho fatto. Si è inceppato il distributore automatico.
2: Sì, no, stavolta sì, perché sono 3 giorni che dormo a casa da Giovanna a Roma.
0: E quindi non c'è la macchinetta.
2: No, non ho portato niente perché lì loro hanno solo la macchinetta, quella, capito? Quella con le capsule.
0: Ah,
2: io invece a casa quando faccio le macchinette moga.
1: La moga.
2: Quindi la moca da 24 tazze da 20 litro.
0: No, fa due moche da 12.
1: La moca da 24 tazze.
0: Due da 12.
2: Sì, faccio due macchinette grosse, faccio. Però stavolta no, perché ho dormito fuori. E quindi ci ho provato l'ultima volta, però mi devo portare tutta a casa lì, capito? A casa sua, le macchinette, il caffè.
0: E
2: allora no, stavolta non l'ho fatto.
0: Quindi oggi
2: poi quando lì a Roma praticamente non è come sotto casa mia, cioè la mentalità del romano praticamente per loro il parcheggio sotto casa non esiste, hanno un grande grave problema i parcheggi auto, cioè loro parcheggiano tutti a 2 chilometri almeno, capito?
0: Sì, così
2: cammino. Io invece ho sotto casa, ho posto mio auto sotto il balcone. Per me quello non viene la macchina sotto casa. Per loro invece parcheggia 3 chilometri, è normale. Sta vicino, no, non sta vicino.
0: Sì, fa uno.
2: No. Comunque quando cammina a casa sua, la macchina alle 3 devo fare 3 chilometri a piedi.
1: Lo fanno apposta per la digestione.
0: Per far camminare.
2: No, sì, ma come faranno? Per loro non. Guarda, il grave problema a Roma che hanno è proprio i parcheggi. Cioè tu arrivi praticamente, se torni a casa stai tipo un'ora sotto casa a giraposto. Non esistono i posti, proprio non esistono.
1: No, perché quelle tutte le città antiche sono così, perché le strade erano fatte in una certa maniera. Posti non ce ne sono perché mi ne sposti i palazzi. L'unica cosa intelligente da fare fosse l'incremento dei mezzi pubblici. È tutto un altro discorso, tutto un altro burdello, lasciamo stare.
2: Io per esempio prenderei in mezzo il treno per andare lei e tornerei a casa col treno e risparmierei tanto, perché 4 euro. Il problema è che non ci stanno i treni a quell'ora così presto. Io che faccio il lavoro al mercato non ci stanno,
0: no, iniziano dopo le 5 mi pare.
2: Sì, io devo stare al mercato alle 5, come faccio? Per me è possibile. Se no sarebbe stato perfetto. Comunque sono 35 minuti da casa mia. Io ho la stazione sotto casa. Per me era tutto perfetto. Solo che non c'è il treno alle 4.
0: No, il treno dopo di 5.
1: C'è la metro sotto casa.
0: No, nemmeno la metro.
2: No, niente.
1: Giovanna
2: c'è tutto. C'è metro, c'è tutto. Però il problema da lei non c'è un treno.
1: Che zona è?
2: A casa mia alle 4.
0: Ma anche la metro
2: alle 5.
0: Anche le metro aprono dopo le 5, mi pare, o le 6.
2: Anche le metro dopo le 5.
0: Come a Milano.
1: A Milano 5 e 10?
0: No, 6 meno 10 mi pare.
1: E meno 10.
0: Cioè, iniziano 5 e mezza. Iniziano 5 e mezza fino all'una quasi, ecco, dipende. Anzi, prima aprivano un po' più tardi, adesso l'hanno anticipato da 4-5 anni.
1: No, ma guardate, io farei una legge proprio che, per esempio, dove ci sono, come devo dire, una certa concentrazione di popolazione, oramai il mezzo pubblico è come se tu, in poche parole, è una cura terapeutica, perché camminare con le macchine, camminare con lo smog, ci stiamo inguaiando. Cioè, è come una volta hanno capito che non si poteva viaggiare in un treno che si fumava, ti ricordate? Sembra tanti anni fa, ma non è così tanti anni fa. Quando tu prima si fumava tutto parte, no?
0: Sì.
1: Cioè, è normale fumare. Ma hanno capito che queste cose fanno male, perché hanno visto. E quando ci vuole tanto tempo per capire che queste macchine in un certo modo, in una certa situazione, portano i danni, ma non è solamente la macchina in sé per sé, è anche la costruzione della macchina.
0: Certo, certo.
1: Anche se tu costruisci le macchine elettriche, per costruire quelle batterie, quelle cose, c'è un'energia che molte volte è il doppio, il triplo, il quadruplo di quello là che con il motore a scoppi, che a fine dei conti, secondo me, quelle là, dopo un periodo che metteranno in osservazione, erano meglio quelle che queste, secondo me. Che là il problema è la benzina. Se quando la benzina viene più raffinata possibile, secondo me il problema non è il motore a scoppi. Vabbè, comunque il ragionamento è in alcune città che ci sono queste concentrazioni così, il servizio pubblico non è un servizio dato per il trasporto, diventa anche un servizio di salute. Questo è il mio concetto primario. Cioè qua bisogna cambiare alcuni concetti primari. Noi diciamo che andiamo avanti, però i concetti non li vogliamo cambiare. Vogliamo cambiare la comodità del concetto. Non hanno capito, bisogna cambiare il concetto. Un altro esempio che ho fatto, io ho fatto una legge. Giuseppe, ho fatto un'altra proposta di legge.
0: Sì.
1: 800 studi. Allora, c'è il problema dei cani di assistenza, no? Che non si trova la quadra con chi lo deve certificare, sapete, le solite cose all'italiana, che poi secondo me è come il tiro alla fune, no? Ognuno lo tira alla parte sua, perché ostacola, secondo me, alcune leggi, cose, perché non gli piace poi la nuova normativa. Allora io ho detto, in questa mia proposta di legge, al centro qual è? Che poi è una bozza, non è una cosa vita. Noi non dobbiamo certificare il cane, noi dobbiamo certificare il binomio cane persona. E comunque ho fatto questa bozza di legge. Sempre noi abbiamo formato questo intero, sempre noi non prendiamo compensi, non abbiamo compensi, è tutto gratuito, spieghiamolo a questi, perché si pensa,
0: certo,
1: noi nel nostro caso tutto il titolo gratuito, non facciamo lavoro, ci mettiamo, studiamo, allora, non dormiamo la notte e ci mettiamo a scrivere.
2: Io
1: finalmente, dimmi,
2: io parlerei tanto un tema. Il tema importante che comunque secondo me bisognerebbe risolvere, perché se no non si arriva più a meta, capito? Sulla la violenza contro le donne, per tutto quello che sta succedendo, troppe donne uccise e morte. Adesso, proprio dopo l'ultima volta, quest'altro Marco Scatenato che ha ammazzato la fidanzata e poi si è suicidato. Certo, dovrebbe tornare un po' indietro nelle scuole,
1: allora,
2: e cominciare a dare veramente l'istruzione ai ragazzi. Proprio dall'inizio, proprio, perché qua a livello psicologico per me toccherebbe proprio iniziare dall'inizio, già proprio dall'asilo, a imparare che bisogna rispettare le donne comunque.
1: Sì, ma non è, perché secondo me, io ho un'idea, posso dire anche cose che forse mi tiro dagli antipatie. Qua non è il problema che non viene rispettata, secondo me, la donna. Il problema no, lascia, fammi finire il concetto, perché non ho detto ancora niente.
2: Parla.
1: Qua non è il problema. Qua non è il problema che non viene concetto, non viene rispettata la donna. Il problema è che queste forme di violenza, o sulla donna, o sulle forze dell'ordine, o l'etica professionale, sono tanti tipi di violenza che oggigiorno hanno avuto un'accelerazione, ma non perché dipende dall'individuo, secondo me dipende dall'individuo, ma nel contesto sociale che lui vive, la società. Noi non stiamo più alimentando la società, e di conseguenza cosa succede? Che le tue discrepanze, le tue ignoranze, le tue modo di sviluppare un concetto mentale si blocca, e allora la violenza contro la donna, secondo me, non parte prettamente, ci sarà la componente dell'uomo che fa quello, ma secondo me nasce da prettamente, perché quell'uomo, quella violenza espressamente non la vuole fare, secondo me, verso la società, ma perché si sente giudicato da una società, e lui pensa che facendo questa soluzione è la soluzione che va bene per tutti. Anche i professionisti, io lo vedo, non hanno più un'etica. nessuno c'ha più un'etica. E scusa, che mettiamo le protesi che non sono idonee, ma se ne fotte perché dobbiamo guardare il bilancio. E il giocatore che guadagna tanta madonna di miliardi e dalle sgomitate, ma che cazzo deve fare la sgomitata? Tu guadagni 30 milioni, 15 milioni, ma che cazzo deve fare la sgomitata? Ma impara di dire uno psicologo, non lo so. Cioè, nessuno
2: comunque bisogna accettare, accettare i no, i rifiuti. Capito? Questo è il problema, perché Lorena è un'altra ragazza che è morta.
1: Fai una cosa, no, vai, non parliamo delle donne, perché nessuno fa un discorso di parte. Il problema è, allora, tu quando torni a casa ritorni più stressato rispetto a mio padre o a mio nonno. Dopo una giornata di lavoro, tutti quanti andavano a casa, non avevano questo stress di oggi. Tu mi hai detto che oggigiorno, per esempio, no, dalle piccole cose, tu parcheggi la macchina e girano sotto casa. Ma secondo te, tu un'ora e giri sotto casa per trovare pasto, ti stressi o no? Qualcuno ti passa col motorino, c'è un'ora in più, per qualche altro cretino ti può fare innervosire di più. E questa è una conseguenza della società. Se io vado a fare una visita medica e vedo che non funziona un cazzo, che il dottore ha i tempi contati e non ti caga il cazzo e io dopo, il primo che mi viene vicino, io sto come una bestia. E queste cose qui.
2: Ho capito quello che dici, che sei tirato come una corda di biglionino. Ho capito. Però qua parliamo di una gravità immonda. Qua si parla di l'uomo, appunto, che quando la donna lo rifiuta, non lo vuole più, tanti uomini prendono e fanno l'omicidio. Sicuramente pure nei panni della famiglia, di un padre, sì, o di una madre. Perché uno che fa così, un gesto così, comunque ti ha rovinato la vita. Non ha rovinato solo a lei che è morta, ha rovinato pure a me e suo padre.
1: E quell'altra famiglia che aveva la figlia disabile all'età di 4 anni. Hanno ucciso la figlia e si sono uccisi tutte e tre.
2: Ma infatti, secondo me bisognerebbe tornare proprio nelle scuole.
1: Secondo te quel padre e quella madre erano fuori di testa? Sì. Secondo te tutti quanti sono fuori di testa? Grazie. Non sono fuori di testa. Non è problema di fuori di testa. E il problema è che la componente che fa scaturire queste cose sta diventando molto un acceleratore, molto di più del tuo carattere. Cioè io penso che, secondo me, io non sono psicologo, non sono psicologo, però io osservo molto. Allora, secondo me, quella persona che commette un atto di quello, se voi facciamo in percentuale per capirci un poco, c'è un problema del 20%, del 30%, ma o 70% viene al di fuori della sua responsabilità. Cioè, nel senso che non è che è costretto, ma è un mondo surreale che lo fa vivere in quella che gli porta quella componente lì.
2: Sì, perché sì, è stato un meccanismo, quello l'ho capito. Però io dico proprio, nelle scuole tante volte anche le materie non si affrontano i temi psicologici. Dovremmo comunque istruire i ragazzi a avere rispetto per le persone, rispetto per la donna. Io pure avrò un carattere particolare, ma rispetto per la donna è la prima cosa. La donna viene trattata come un gioiello, una principessa, una regina, non va toccata.
1: Ma sì,
2: poi allora la storia finisce. Non può arrivare al gesto estremo di ammazzare una persona. Allora, non puoi arrivare, è impossibile. No, se io non accetto questo.
1: Prima cosa, non si bisogna uccidere a nessuno. E prima cosa, quando succedono queste cose, è perché prima cosa devono capire, purtroppo molte volte non capisco, la donna l'uomo con una donna si completa. Quando tu uccidi una donna, tu ti stai levando una tua risorsa, perché l'uomo si completa nella donna. Non puoi essere sempre solo tu, c'è un problema. Le persone che vivono da sole cose sono costrette con l'età, però in fondo è perché hanno chiuso una loro comunicazione, un loro sapersi donare ancora di più. Io la vedo in questa moda qua. Perciò uno che commette questa cosa già.
2: Quanti vivono comunque da soli, no?
1: Sì, ma vivono da soli, nel senso. Non significa, perché molte persone, non potendo vivere più in coppia, si chiudono da solo perché non riescono più a gestire.
2: Allora, scusa, io ti faccio una domanda importante. come fermeresti tu questo problema a livello societario? Come lo fermeresti?
1: Allora, prima cosa, una deve stare uno sportello, ma veloce. Veloce, cioè tu la notte, se dici questo c'è uno sotto casa che mi sa, deve venire subito, deve subito istradarsi una situazione. Qua manco quando fanno casino pure puoi chiamare la polizia.
0: Ma
1: stiamo arrivando a tutto, stiamo arrivando a tutto,
2: che le macchine l'uno con l'altro, cioè quella è l'unione della coppia, no? Tu sei la parte mancante di me, un valore aggiunto.
1: Il problema è questo: alcune tematiche non bisogna guardare la bandiera del dollaro, mettetelo in testa e poi cominciamo a ragionare, perché ogni questione che si fa, ve lo dico io con la mia esperienza, io ne ho fatte di esperienze, ho girato il mondo, oggi purtroppo non lo posso girare più e me ne pento amaramente, ma non perché non posso girare, perché quella è una realtà dove portare più a casa il risultato. Oggigiorno per portare un risultato a terra è un casino. Allora, alcune tematiche non devono guardare la bandiera del dollaro, perché se noi dobbiamo fare una situazione di sorveglianza, diciamo, come si dice, di polizia, ma tre macchine mi costano tot perché consumano 50 litri di benzina, uno mi costa tot, e allora di cosa vogliamo parlare? Se arriviamo a dire che alcune cose non si fanno perché non ci sono i fondi e non ci sono, allora tu la festa patronale non la fai, ma le fai in un'altra maniera. Allora, se ci sono gente che comincia a capire che non bisogna guardare il dollaro, ok? Allora noi possiamo fare dei ragionamenti sensati. Ma se noi cominciamo a dire, e poi chi lo paga il numero verde? E poi tu vieni, chi paga questo numero qua? E chi paga questo?
2: Allora io conosco persone che comunque hanno denunciato i propri carnefici aguzzini e le forze dell'ordine non fanno niente. Subito va messo un braccialetto, va controllato e messo dentro, perché ci sono persone che mandano. Io conosco persone che sono state e si sono lasciate, non hanno accettato la separazione, ancora oggi continuano a mandare email e messaggi con altri numeri, ricattando e mandando parolacce alla persona. Questa persona è stata denunciata e non viene fatto assolutamente niente. Mi spieghi perché? No. Se io denuncio una persona da 2 anni, come lui continua ancora a perseguitare le persone?
1: C'è qualcosa che non va fuori discussione, però il problema principale è perché tanti anni e non si trova una soluzione. Io mi faccio delle idee, perché anche io, quando non sono un esperto delle cose, però abbiamo un cervello, abbiamo dei gradi di istruzione e cerchiamo di mettere le cose in fila. Allora, il ragionamento principale qual è? Quando noi siamo generici, anche quando io parlo, vai al supermercato, compra qualcosa per mangiare, poi quello viene a casa, porta la roba e comincia a dire, ma perché non vado questo e quello? Allora, quando noi parliamo e diciamo forza dell'ordine, allora dobbiamo capire che i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, la guardia municipale si muovono su un binario, loro non possono scendere da questo binario, non posso di iniziativa loro uscire di casa e fare certe cose, ok?
2: Sì, però allora bisogna... Io vi dico che ho denunciato una persona. E questa persona, io ho i messaggi scritti che mi sta minacciando con le prove. Tu forse non ordini, metti il braccialetto e l'arresti subito. Questo gli fa. Invece non gli fanno niente, non gli fa. Io conosco, ti porto esempi, non posso fare nomi, ma conosco persone che stanno a piede libero e continuano a ricattare, a estorcere mentalmente, a fare abusi mentali. Comunque continuano a fare il lavoro che fanno. Da aguzzini, sì, da carnefici, e arrivano al punto pure di ammazzare poi, perché se non vengono fermati. Allora, che succede poi se questo ammazza questa ragazza? E io che faccio? A chi devo ammazzare? La Meloni? No, che sono due o tre anni che questa denuncia questo qua. Non va bene, però dai, non va bene.
1: Non va bene, non basta dire non va bene, bisogna capire perché succede questa cosa che non va bene. Io ti stavo facendo la catena di distribuzione. Allora, io vado in carabinieri e un carabinieri dice io non posso fare niente perché la legge dice questo. Vado dal prefetto e dice quello non posso fare niente e quello qui. Vado a qui, allora vado, che succede? Alla fine continua a finire. Non ci sono le leggi idonee, ok? E qua non ci più. Ma come le mandiamo queste persone a fare le leggi idonee? Questo è il punto principale, è quella scusa, non posso dire la parola, se non è in quel metro quadrato, è in quel metro quadrato.
3: Sì, ma la legge, sì. Ma la legge c'è, no, se io denuncio una persona che mi sta minacciando, lo devi arrestare.
0: Lasciate
3: c'è
0: la legge.
3: E perché non la applicano, scusa, c'è la legge, come c'è?
1: Non è la legge, mi devi far finire il discorso, bravo. Se mi interrompi, non lo finiamo il discorso. È Giuseppe Lamusi, non la può mettere. Quando vai in quella cacchia di cabina e tu non voti, voti a un condominio, io non me la posso prendere con nessuno.
0: Se invece...
1: oggigiorno, se tu vai nella cabina elettorale e voti a Vincenzo D'Onofrio, tu dopo, quando mi incontri a me, dici: scemo, io ti ho votato. Ok? Cosa hai fatto? Un cacchio. Oggigiorno, quando vai in da cabina elettorale, tu voti a Vincenzo D'Onofrio, tu esprimi un'opinione, nome e cognome. Tu cosa fai? Voti un condominio. Allora cosa significa questo? Non votiamo più le competenze, non votiamo più le persone con una certa dignità, con una certa etica. Noi votiamo il condominio, facciamo i ponte citori. Quando andiamo nelle cabine elettorali stiamo andando alle riunioni di condominio. Ci mai aiuti in una riunione di condominio? Allora, questa è la negligenza alla base. Noi non ce la possiamo prendere con nessuno perché noi non sappiamo individuare la persona che dovrebbe fare queste cose.
0: Bene ragazzi, oggi è saltato tutto, abbiamo fatto
3: la legge c'è, perché se ho una figlia, se ho una figlia e va in questura cinque volte mi denuncia uno che la sta minacciando, capito, di omicidio, di tutte le cose.
1: Allora, secondo te,
3: e non fanno niente, e non fanno niente, qua è colpa delle forze dell'ordine. Perché io quante volte te lo devo denunciare? Io ti porto un esempio: conosco una persona che ha denunciato varie volte una persona.
1: Quando tu fai
3: questo, continua ancora a fargli delle minacce, perché non va avanti? Non va avanti la procedura?
1: Sì.
3: Non vanno avanti, capito? Questo è il fatto. Poi fanno le cavolate, poi, capito? Pensano tutta a mandargli aerei il giorno del 2 giugno.
1: Perché fanno le cavolate?
3: Del 2 giugno.
1: Perché non è che deve andare il carabiniere, prende la denuncia e la manda alla magistratura. Deve prendere il giudice, deve prendere quell'altro, deve prendere il GIP, non so preciso. Ma se questo carico non c'è una continuazione reale, non c'è un carico di lavoro snello, quella cosa la dorme anni. Allora il problema, non ci abbiamo più le persone che hanno un'etica, perché se tu hai un'etica c'è anche il discorso diretto, non c'è bisogno della burocrazia. Senti, questa è la quarta volta, hai il suo telefono, dici: senti, qua c'è un problema reale, quando me lo risolvi, magistrato? No che chiamiamo i magistrati solamente per causa che ci interessano o non ci interessano. Non c'è etica. È quello che io che posso fare, signore, lei mi ha fatto la denuncia, ma io mi ricordo mia, tocca mia, quello. Allora, oggigiorno, io sa che farei, che la cosa più andare via. Però molte volte le persone non lo possono fare, perché tu c'hai una casa, cioè, e quante persone poi rimangono nella stessa casa da separate perché oggigiorno non si possono separare? E perché quando ogni volta quando tu ti separi devi dare gli alimenti, devi dare questo, devi dare quello, devi dare quell'altro, ok? E la gente si butta da giù.
0: Bene ragazzi, io vi devo salutare perché sono le 6, dobbiamo andare un po' di musica. Partiamo
1: musica
0: con
1: maestro,
0: Ivan Graziani, Firenze, canzone triste, e proseguiamo con gli anni 60.
1: Andate a scuola, okay. E viva la scuola, viva la scuola.

Siamo in diretta quando sono le 6. 6:11:44. E se volete potete chiamare qui al 320-1978-490 per esprimere un vostro desiderio. E noi adesso ascoltiamo Auschwitz.

Ritz. E allora vediamo adesso cosa arriva, sentiamo un po' cosa... Fausto.

io ti aspetterò, grazie che mi aspetti, noi siamo qui sempre in diretta. Adesso invece facciamo partire un brano di Little Tony e Gabri Ponte, figli di Pitagora, eh sì, perché noi siamo...

Depeche Mode, e noi siamo in diretta e adesso ascoltiamo questo brano, che eccolo qua che arriva, eccolo qua che arriva. Perché o sei bello o sei brutto, tutti ti tirano le pietre. Gian Pieretti, questo lo ricorderete.

0: settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo.
1: Noi dimenticava siamo... solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni, è forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni. Vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico. E questo va in scena, diciamo in onda,
0: sì,
1: perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
0: Proseguiamo allora.
1: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che è un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi un suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
0: Continuiamo ancora.
1: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti, più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, sì, che sono ragazzi con disabilità, e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è...
0: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
1: è fondamentale.
0: Tempo corre.
1: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19-20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento o di apprendimento. Ecco.
0: Evviva, questa è una cosa bellissima.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è ricordiamo uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

0: siamo in diretta quando sono le 6:43, 20 secondi e abbiamo in linea la signora Maragrazia direttamente da Sciacca. Pronto?
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno
1: Maragrazia. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite bene?
0: Ti sentiamo perfettamente.
1: Anche se
0: c'è, dovessi avere del ritorno, tranquilla, qui arrivi bene.
1: Sì, sì, io ho un po' la voce di ritorno, ma ora è passata.
0: Sì, sì, sì, tranquilla. Allora, oggi cosa ci racconta Maragrazia? Il tempo com'è in Sicilia?
1: Il tempo fa caldo, fa caldo, infatti in Sicilia ieri portava 36 gradi.
0: Anche qui a Milano ieri 34, quindi.
1: Sì,
0: bene,
1: sì.
0: Allora, la poesia di oggi, vai.
1: Ecco, la poesia di oggi l'ho dedicata a me stessa, l'ho scritta diversi anni fa, perché quando ho cominciato a scrivere poesie, due giornalisti di due radio e televisioni di Sciacca mi hanno intervistato e ho fatto tre interviste, ho fatto due per Stelle Radio Montecronio e una per Stelle Radio Sciacca, che purtroppo è abbreviata e TRS per le radio, sì, Sciacca, sì. Purtroppo da un po' di tempo ha chiuso.
0: Molte.
1: E invece Teleradio Montecronio è rimasta come televisione, ma ha chiuso come radio. Perché dopo il Covid ci sono state delle problematiche, si vede,
0: sì.
1: E hanno chiuso, non hanno ritenuto opportuno, insomma, andare avanti.
0: Bene, comunque, allora, realtà che esistono ancora.
1: Dico, una delle tre interviste che ho fatto, appunto, intitolata L'intervista.
0: Ecco, perfetto, vai.
1: Sono apparsa in televisione, ospite di una bella trasmissione. Due amici al bar è intitolata e viene portata avanti da diversi anni da un signor presentatore che è anche bravo, cortese e di buone maniere. Al caffè del Grand Hotel delle Terme ci siamo intrattenuti e tra una domanda, una parola e un'altra ancora, 20 minuti di intervista sono stati, ma avrei preferito fosse stata un'ora. Parlando del più e del meno, ho esternato gli argomenti che avevo nella mia mente e così, con tanta emozione, ho preso al volo questa ulteriore occasione. Grazie.
0: Bene, mandiamo un brano di Lucio Dalla che si chiama Cara, che può andare bene proprio per questa intervista che hai avuto. Grazie, sì. Maragrazia, ci sentiamo mercoledì allora.
1: Sì, ok, mercoledì.
0: Ciao, buona giornata. Ciao.
1: Grazie anche a te.
0: Ciao.

0: da Red Terra, sono il nostro Lucio Dalla che ha detto che spegne la luce e va a dormire, no? Invece noi siamo svegli, siamo a Tor San Lorenzo.
1: Tor San Lorenzo c'è il sole.
0: C'è il sole.
1: Già c'è il sole, sta puntando il sole.
0: Beh,
1: fa un pochino caldutto già. Oggi è un'altra giornata, non so a Milano, ma qua da noi. E giovedì arriva una vera e propria perturbazione, tempesta con temporali.
0: Ma ne stanno parlando, ne stanno parlando parecchio di questa giornata di pioggia anche.
1: Arriva questa giornata bella pesante. Io infatti sto pensando che se è brutto così al lavoro non vado.
0: Giovedì poi insomma ti riposi, no?
1: Sì. Vabbè, io mi alzo la mattina, vedo com'è. Se è brutto come dice, mi rimetto a letto.
0: Certo.
1: Anche perché è pericoloso, capito? Cioè, io lavoro all'aria aperta. E...
0: beh, soprattutto quando ci sono quei venti forti.
1: Sì, potresti comunque rovinare tutto.
0: Grandine.
1: Cioè, grandine, rovini tutto, potresti buttare tante cose e rimetterci. Quindi il guadagno sarebbe non partire.
0: Il guadagno è non partire. Mentre noi vi ricordiamo che i ragazzi dormono, sia Eleonora che il nostro Damiano dal Vaticano dormono
1: tutte e due ormai.
0: Hai provato a fare il numero e niente?
1: Sì, niente.
0: Vabbè. Sì. E ascolteranno il saluto in replica. Vabbè. Buonanotte sì. Ragazzi, ben svegliati. tutte... Invece noi vi ricordiamo che ormai da vari mesi stiamo ogni mercoledì sera alle 20, abbiamo 20 di sera e abbiamo tanti campioni di vario genere. Questa volta andiamo non ai campioni della musica, non ai campioni dello sport, ma ai campioni...
1: ai più belli d'Italia. Abbiamo voluto cambiare questa volta per fare una cosa diversa.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo un ragazzo bellissimo, bello d'Italia 2024, Andrea Candeo.
0: Andrea Candeo, che poi...
1: Se
0: non riuscite a sentirlo in diretta, perché magari lì gli potete fare anche le domande, sentirete la replica alle 6 di venerdì mattina nelle nostre 100 radio erotte. E quindi insomma lo risentirete comunque. Allora, Andrea Candeo sarà con noi.
1: Una cosa di lui, praticamente lui, grazie poi comunque alla passione per gli animali, e lui poi è diventato comunque importante in Italia perché ha avuto questo titolo italiano, e da lì lui è diventato volto della campagna d'Italia degli animali, cioè lui è il volto proprio, è la figura principale sulla campagna degli animali in Italia, cioè la sua figura è lui che fa pubblicità. E poi lui ha scritto adesso un libro, e che è tra i, come Patrizia Pellegrino, è tra i top su Amazon come vendite.
0: Sì.
1: E poi parleremo ancora di lui.
0: Vabbè, avremo 20 minuti.
1: C'è tanto da parlare.
0: 20 minuti a 20 di sera, mercoledì sera, quindi oggi è il 7, il 9. Tra l'altro il 9 vi ricordo che inizia l'undicesimo anno di questo Non è mai troppo presto, che è iniziato il 9 settembre 2016, quindi
1: bello.
0: Saranno già 10 anni, faremo un compleanno, insomma ci faremo gli auguri, poi non sarà niente, festeggiamo facendoci gli auguri. Bene, siamo verso le 6:54 e 30 secondi, quindi ricordiamo ancora una volta Andrea Candeo con noi. Ricordiamo.
1: E avremo tanti ospiti,
0: certo.
1: Ossiamente, oltre lui ci sono tanti ospiti importanti e famosi.
0: Certo, di vario.
1: Famosi perché ho avuto la fortuna, grazie a anni che insomma collaboro con personaggi dello spettacolo, Andrea Candeo mi ha presentato il suo manager, che io poi conosco. Ecco. E niente, lui mi ha detto qualsiasi ospite, ha detto tu chiedi, quindi lui si è fatto avanti pure, ci ha fatto conoscere altri personaggi dello spettacolo.
0: Perfetto.
1: Quindi siamo a posto,
0: siamo almeno a posto,
1: ottobre sta a posto.
0: E allora a questo punto dobbiamo fare partire la sigla, siamo io e te, quindi tocca a te fare partire la sigla. Quando tu dici che parte la sigla, la faccio partire, vai.
1: Ok, 1, 2, 3 signore e signori, da Giuseppe Cesena, Marco Roma, la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora Marco, buon lavoro al Tor San Lorenzo. Ricorda il titolo che ti devono dire stamattina se vogliono prendere qualcosa da te.
1: Non tradirmi.
0: Paolo Vallesi. Paolo Vallesi. E allora voi non ci tradite, perché domani saremo qui sempre dalle 4.30 alle 7, anche mercoledì, giovedì, venerdì. Anzi, mercoledì è il nostro compleanno. E allora, ciao Marco, grazie, alle prossime.
1: Ciao, grazie.
0: Buona giornata. Non traditeci. Ciao ragazzi, ciao.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

uomo, magari l'avrò già dimenticata, magari, ma se potessi ragionarci sopra.

cigonna, tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

is dead, è morto. Povero padre mio, cavalcava sui cieli di Las Vegas, è morto in una saitella di Venezia. Era un bravo ragazzo, per dire aveva 99 anni, è morto come uno schizzo, è morto, una botta è morto, povero lui che è nel cielo, povero me che è in terra. Ora io sono qui a Venice col mio amico Rondò, ma chi penserà a my mother? Forse Philip, watch, poster, Luger, chi accudirà i calli di mia madre? Forse Lucy, Lullu, Badalone. Quando ripenso a presepe con Pastorello che portavo questa zampogna, I remember my mother con Lorenzoni, un italo-americano di Avellino che gli portava i bucatini. Chi prenderà in cura mia sorella se prima eravamo in uno a ballare l'Aligalli, ora siamo in due a ballare l'Aligalli? Chi prenderà in cura mio cugino che vive a Torino? Chi prenderà cura di my brothers piccolino, mio figlio? Forse Jesse? Torna a casa, Jesse. Chi prenderà in cura mio dog, mio cane fido, bau, bau, bau. Wow, bau, è nervoso mio cane, molto. Quando io gli do piccolo, piccolo segno d'affetto, lui mi pisce nella mano invece di muovere coda. Chi lo piglierà in cura? Chi lo pigli in cura? Forse noi incuranti lo pigliamo tutti in cura.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

0: guarda che non sono io.
1: Amici e amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati, ben ritrovati questo lunedì 7 settembre 2026. Ancora fa caldo, ma non importa, insomma, adesso il refrigerio lo troviamo dove? All'interno di noi, basta non pensarci poi di tanto, dai. E allora, ieri è stata una domenica bellissima, con le bellissime emozioni della regata storica. Continua la nostra mostra del cinema a Lido, tanta gente, e cominciamo a entrare nel vivo della mostra del cinema, ma ce lo dirà la nostra Michela Manente, che è la nostra inviata dall'isola del Lido di Venezia per l'83esima mostra internazionale dell'arte cinematografica. A te, Michela.
2: Chan Dolling firma un'opera True Love, amore vero.

0: e perde anche la fiducia in se stesso. Solo l'affetto della moglie e della famiglia lo farà rimanere ancora, ancora ancorato alla sua vita. Un film toccante, 3 ore di direzione per questa opera delicata, struggente, intensa e mai così vera nella lotta di classe, feroce e incomprensibile al giorno nostro, ai giorni nostri.
1: Greco,
0: un documentario che è stato filmato nella regione trentina e in Val di Fiemme, che racconta il problema della natura distrutta dall'uomo, ed è un green film Hollywood Dust, realizzato assieme a Rai Cinema, e racconta attraverso gli occhi innocenti dei bambini che assistono a un laboratorio in montagna sulla piantumazione degli alberi, come la distruzione dell'uomo causi gravi problemi per la nostra terra, e come la follia del Natale, degli alberi di Natale, del disboscamento, poi il tentativo invece di reinserire la natura, siano fenomeni che vanno attentamente monitorati per non distruggere il bel pianeta che ci circonda. Dallo Spazio Mostra, Michela per Radio Vanessa.

0: nave.
1: State sentendo in sottofondo la musica dell'ultimo film di Andrea Pallaoro, di Ico Chamber, in concorso all'83esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, con Luca Marinelli e Sarah Sarandon, sulla storia di un produttore musicale e i suoi dolori, le sue paure, le sue difficoltà di affrontare la vita e di ricorrere a sostanze, l'incontro con una donna, un'infermiera, un medico, che prima lo aiuta a curare le ferite del corpo e poi anche le ferite dell'anima. Succederanno molte cose in questa pellicola di Pallaoro, toccante, profonda, ma mai veramente rivelatrice sull'animo umano. Rimane sempre un po' in superficie, sebbene le musiche bellissime accompagnino questo film in concorso a Venezia. Ed è tutto per oggi da Michela per Spazio Mostra, per Radio Venezia.
2: Gli ospiti a tavolo, a partire dalla destra in fondo. Il produttore Paolo De Brocco. Giuliano, Susan Sorrento, Luca Marinelli, il regista del film Andrea Pallaoro, Alicia Vitanga e il presentatore di Federica Conte e Iaia Bagagini. Comincio chiedendo ad Andrea e alle sceneggiatrici la genesi di questo film, che arriva dal testo a cui avete lavorato con Bertolucci.
3: Questo parte alla fine del 2017.
4: No, forse dovevo spingere il bottone giustamente, adesso c'è la luce verde. Ecco, tutto inizia alla fine del 2017, quando Bernardo Bertolucci incontra Ilaria e me prima separatamente e da quel momento in poi sempre insieme, per raccontarci questo spunto che lui aveva e dal quale voleva trarre un film. Questo spunto che lui immaginava era la storia di un uomo e di una donna che abitano lo stesso appartamento, ma non si incrociano mai, non si incontrano mai e forse quasi neanche uno sa dell'esistenza dell'altro. Da questo siamo andati avanti per mesi, prendendo strade poi scartate, trovandone altre, e siamo arrivati quindi nell'ottobre del 2018 a una seconda stesura di sceneggiatura che abbiamo mandato in traduzione, perché il copione era ovviamente in inglese, e in quel momento ci siamo separati per un paio di settimane. E poi a novembre è arrivata una mattina la notizia della sua morte, contemporaneamente alla mail del traduttore che aveva mandato la seconda stesura tradotta. Ecco, da lì ovviamente con questo copione orfano di regista abbiamo aspettato mesi, anni, e rimaneva in noi, in aria, in me e nella Indigo Film, il desiderio di portarlo alla luce. Quindi poi a un certo punto, qualche anno dopo, è arrivato Andrea Pallaoro e con lui abbiamo messo mano a quelle pagine, riaperto le stanze di quella casa, e per fortuna i temi del film risuonavano molto con qualcosa dentro di Andrea, e quindi lui ha saputo fare un film estremamente personale, pur partendo da una storia che era estremamente personale per un altro grande autore. Questo per me è il grande paradosso del film ed è la sua bellezza.
5: Continuo io allora, proprio per fare ecco Ludovica, chiaramente ereditare la sceneggiatura, l'ultima sceneggiatura di una voce così significativa, leggendaria come quella di Bernardo Bertolucci, ha comportato una grandissima responsabilità, ma ho capito subito che il modo per, come ha detto Ludovica appunto, il modo per onorare la sua essenza e onorare il lavoro che è stato fatto con Ludovica e Ilaria era quella di lasciarla filtrare attraverso una mia sensibilità, una mia visione, e allo stesso modo anche proteggere la sensibilità e la visione di tutti i grandi artisti che hanno collaborato a realizzarla. E vorrei anche dire che una delle ragioni principali, perché alla fine ho accettato di dirigerla, è stato appunto è stata la consapevolezza del supporto che avevo in Giulio Vita e Laria, che hanno scritto la sceneggiatura con Bernardo, quindi era fondamentale questo per me. E poi chiaramente ho percepito subito che ci fossero delle tematiche a me molto vicine, come il confine tra l'identità dell'individuo, l'identità della coppia e soprattutto le diverse sfumature in una relazione d'amore, come la dipendenza e l'intimità, ma anche a volte il bisogno di controllo dell'altro e il bisogno di prendersi cura dell'altro.

0: imbarazzante di sentirmi quello sbagliato in mezzo a questo gruppo, e mi viene sempre in mente, ripensando ai momenti in cui recitavo con Susa o con Alicia, che c'è un testo del quale non mi ricordo il nome, di De Filippo, dove uno dei personaggi dice: ho mancato la battuta per ascoltarla. E mi capitava delle volte, magari Andrea non se ne è mai accorto, però però mi capitava di perdermi nei loro processi, nell'osservarle, e questo era bellissimo.
1: Sono presenti in sala gli interpreti Ioana Jacob, Britta Hammerstein, Gordon Wiesel, Matilda Smith, Anton Pelzer, Lorian Geiselman, e il regista Janis Lenz. Al termine della proiezione seguirà l'incontro in sala con gli autori. Si prega di rimanere seduti fino al termine dell'evento.

Eh sì, effettivamente dobbiamo dire, va detto, che negli altri paesi funziona tutto meglio che qui da noi, eh? Ci vuole anche poco. E perché gli altri sono più seri, ecco, si impegnano, fanno sacrifici per migliorare, eh? Perché loro credono nell'organizzazione, nelle responsabilità collettive. Per dire, i francesi credono alla Francia, gli americani credono all'America. Ci credo, ecco. Basta andare all'estero, si respira subito un'altra aria. Anche in Svizzera, per dire. Eppure mi hanno raccontato un aneddoto curioso, vero, pare, che riguarda il famoso Wittgenstein, eh? Grande filosofo, grande uomo di cultura, tuttologo, insomma, fa tanto, insomma. Ecco, questo Wittgenstein pare che tornasse in treno con il suo assistente, si pare che tornasse a casa dopo aver terminato il suo ultimo lavoro, un'opera decisiva, il Tractatus, che faceva il punto su tutta la filosofia, faceva il punto, proprio il punto. Anni di studi, anni di ricerche, anni di saggi, fine del lavoro. E meritato riposo. Niente scompartimento, grande silenzio. A un certo punto pare che il suo assistente abbia chiesto: mi scusi, professore, come spiega lei il gesto che fanno gli italiani? Wittgenstein pensa un attimo, poi sbianca in viso. Porca miseria, devo rifare tutto da capo. Così, evidentemente c'era qualcosa che non gli tornava. Non riusciva a capire l'atteggiamento e nemmeno l'allegria degli italiani. Proprio loro, così incapaci di organizzarsi, incapaci di far funzionare la vita, incapaci persino di farsi un governo. Ma Wittgenstein era uno scienziato. Forse avrebbe dovuto andare dall'altra sponda dell'intelligenza per afferrare il mistero dell'incapacità consapevole.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: lasciami.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Ciao zio!
3: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
2: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
2: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.

piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

la chiave dal portiere. Dove andare? Ma a ballare. Mi commuovo e penso che giocavamo a scopa insieme ogni sera dopo il tè. Ora fa

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.

0: verrà Carlo e Giorgio. Infatti, ieri.
1: Oh, ieri che ho visto che è l'email.
0: Guarda
1: che messaggio, quindi no, fai bello tutto, oh, bravo. Ma i condoglieri, i condoglieri, è pesante.
0: Ma se che da fare i condoglieri così fede manco a fare.
1: Una bella canzone, una roba.
0: Una bella canzone ne si.
1: Ah, così no, perché poi cosa ti
0: insomma stamattina? Muto. È sul più bello, dico, non mi ricordo più chi che sei di mano.
1: Chiaro! E ti che dito? Non capita, perché non capita.
0: Ma si capita!
1: Guarda che non capita. Insomma, chi è che non ti ricordi montata?
0: Muta!
1: Oh, vieni dentro, porta, mi lascia in Rusano. Primo su io.
0: Voto.
1: E ti va a pensare, non capita. Perché non capita?
0: Ma si capita!
1: Ma non capita.
0: Su più bello, ti va a fare il prosecco.
1: Oh, che sta qua non mi ricordo, bevi un piede il prosecco.
0: No, no, non si arriva nessuno. E si smontato e dico, no, no, basta, basta. Adesso, no, non mi seguo.
1: Vita si strana, ti dici, devo te non capita.
0: Non capita, perché non capita.
1: Ma se
0: capita.
1: Ma se capita.
0: Ma non capita. Non capita.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
0: Conrad, la convenienza, convenienza. Sì.

nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a miei altri.
1: No,

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

think you move me. But I wanna know for sure.